0: music mix on the planet.
1: Pirate Radio.
2: Pirate Radio.
3: Pirate Radio.
4: Pirate Radio.
0: Pirate Radio. 104.1 Pirate Radio.